0: letto di pop.
1: Mi dispiace, devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo.

dispiace devo andare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono